0: 向后边，不许乱动！
1: 别急，敌人的战速得靠近，再靠近。
2: 怎么会有这么多机枪声？
0: 我知道，我知道，铁皮桶里放鞭炮。
2: 好啊，除了我们百花洞村的村民，附近的艾林坎村、罗天村的老百姓们都来围歼日本鬼子了。这就是人民战争的汪洋大海，同志们！
3: 举着鱼叉、标枪，抬着土枪土炮的乡亲，潮水般冲过来。包围了石井的部队，石井摸不清到底来了多少增援，急忙下令释放烟幕弹，退回乱坟岗。
2: 乡亲们，
4: 辛苦了，
2: 乡亲们，太感谢大家了。
0: 彭队长，看你说的。哎呀，日本鬼子也有我们老百姓的份，不是？
4: 就是。
0: 李志阿婆，年纪大了，别累着，赶快回家吧。玉玲，你说什么？我年纪大了？来来来，你看看，梅林村的广博65了，那个太公岭的祝阿婆都70了。
5: 就是啊，对呀，卢队长啊。日本鬼子杀中国人的时候，论过年龄大小吧？啊，
0: 对，对，抗日救国，人人有责。
5: 对，
6: 阿伯，阿伯，
0: 哎呦，我的宝贝牛仔，哎，让阿伯看看你，哎，你没事吧？
6: 阿伯，玉玲姐护着我呢，你看。一根汗毛都没掉，
0: 李志阿婆，你就放心吧。
7: 好，
8: 哎呀，来来来，往这边抬啊！你看，
9: 来来来来，
2: 老乡给我们送弹药来了。
8: 抬住，抬住，抬住啊！
10: 来来来来来，
8: 这边这边，
9: 一定要
10: 来帮我一下，
9: 轻放啊！
0: 还送来了饭菜呢，
8: 慢点慢点慢点，
9: 往这边放。
0: 你们看你们看，竹升面、煮鸡蛋，哎，还有荔枝木烧鹅呢。哎呀，感谢儿童团妇救会的支援，同志们。快来吃饭吧！
11: 哎，同志们，来来来，吃饭吃饭，吃饱了，打日本鬼子更有劲。
12: 好，
8: 谢谢阿婆，
12: 来了来
8: 了，
12: 谢谢阿婆，
2: 谢谢孩子们，
11: 吃一点。
7: 彭队长，彭队长，
13: 嗯，阿亮，什么事啊？这么高兴？
7: 彭队长，飞机给乱坟岗的日本鬼子空投补给弹药，可是不少都投到我们阵地上来了。
0: 他是怕我们给他打下来。哎，阿亮，
7: 哎，
0: 带人把敌人送给咱们的礼物都运回来。
7: 哎，好嘞。哎，你们几个，哎，跟我来。
8: 好嘞，来了，哎，
9: 来了。
2: 哎，嘘，你听，
8: 鬼子的飞机来了。游击队员们，保护乡亲们分散隐蔽，快！
7: 好，
10: 是。
7: 来，乡亲们，跟我来。
8: 分散隐蔽，快！
7: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快